direttor, presidente, cantinier, grazie, grazie. Che piacere che ti vado dalle cor, che ti dato dalle cor, grazie, grazie. Che piacere che ti vado dalle cor, che ti dato dalle cor. Si venga a scrivere.

not a bride, quei pennacchi, non ti avrai, quel cappello, non ti avrai, quella chioma, non ti avrai, quell'aria brillante, non andrai farfallone amoroso.

tantissimo sol come il fulmine sono portato nella città, nella città, nella città, nella città, nella città. Apro Figaro, bravo, bravissimo, apro Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo.